0: che debbono arrossirne e Tito e voi.
1: O feno errore!
2: Quanto di te minori, tutti i premi salmai, tutte le lodi.
0: Basta, basta, mi fidi, se sto a me s'avvicini agno.

che ben regali a lei agno tu la novella e tu mi segui amato sesto e queste tue dubbiezze deponi avrai tal parte tu ancor nel soglio

0: chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara d'inchiesta!
0: Ave signor, il lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non cura.

Si giochi, signor, l'ora trascorre. Il dì solenne sai che non soffro i trascurarli. E tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto e non s'attende che la

0: di sua bocca tutto affermò, co complice il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Omnipotenti dei,
2: ma pietoso monarca,
1: ma